the da-da. You gotta squeeze the da-da. You gotta shake the da-da. You gotta tapping, tapping. You gotta love the da-da. You gotta shake the da-da. You gotta squeeze the da-da.